0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 2:28.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 2 e 54 minuti. Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 3:31.
3: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 3:55.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Sono le 4 e 28 minuti.
3: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Memory Moon, storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano, con Andrea Secci e Marta Franciosi, ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema, trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon, non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Sono le 4:52.

0: ascolta anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 5 e 28 minuti.

0: Radiofonia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favoloso.
2: Perché solo con noi puoi scoprire come farti aiutare dalla marketer dell'AI. Su Radio Nostalgia.
3: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
0: Vi aspettiamo!
4: Sono le 5 e 52 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono le 6 e 54 minuti.
5: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi!
16: Saldi!
15: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
16: Saldi su prodotti che valgono davvero.
15: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
16: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
15: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
18: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
19: Dove, oh, dove?
18: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
19: Ah, sì, Ciccio Pennello.
18: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
17: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
18: Sì, ma levati o destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Sono le 7 e 30 minuti.
8: Nostalgia.
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo. I piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro? Rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante, con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. Incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: la fantasia è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, la fantasia abbraccia il mondo. Einstein.
2: Radio Nostalgia.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
10: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
11: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Bada un bellina sta macchinina.

0: È venerdì, siamo di nuovo insieme, quasi pronti per vivere un altro weekend all'insegna della buona musica, ma soprattutto dell'estate. Stanno per iniziare un sacco di eventi in Toscana, alcuni sono già iniziati. Stasera inizia la grande rassegna di concerti a Marina di Carrara, tra quelli gratuiti e quelli a pagamento, che poi culminerà mercoledì prossimo con La Notte Blu, dove saremo protagonisti indiscussi del palco centrale, quello di Piazza Menconi, dove arriva l'estate nostalgia. Adesso però è tempo di tre per te, è tempo di andare da una di voi. Ieri è stata la più veloce, ci ascolta ogni giorno da Mantova, si chiama Alice, e dicevamo ieri è stata la più veloce ad inviare la nota vocale al 338 63 60 114. Ci sentiamo.
1: Ciao, sono Alice

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: vite.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Giotti, Luna di Gianni Togni e Sempre per sempre di De Gregori. Grazie, buona giornata.
2: Alice, se non volendo ti dovessi trovare nei prossimi giorni nelle zone tra Toscana e Liguria, ti aspettiamo, perché domenica sera il nostro Luca Giorgi ve le suonerà dalle 19 fino a notte fonda al Forte Playa di Forte dei Marmi, dove la domenica va in scena Sunset Nostalgia. Lunedì doppio appuntamento. Io, il vostro da Secci, vi aspetto insieme a Francesco Lucania al Beach Club, insieme a Jacopo Pelletti, per farvi cantare tutte le canzoni più belle di sempre con il karaoke party più bello d'Italia, ovvero Lasciatemi Cantare. Luca Giorgi lo troverete invece al primo dei due appuntamenti di Aspettando la Notte Blu, al Food Show, la gastronomia Food Show di Marina di Carrara. Lunedì sarà da solo, martedì ci sarò anch'io, mercoledì invece tutti in piazza Menconi, dove va in scena la terza tappa dell'Estate Nostalgia. Tanti, tantissimi saranno gli artisti sul palco, benedico alcuni, dai, Lorenzo Simonetti, Memi, e poi che c'è Sofia, ci sarà la Bettin, insomma tanti, tanti artisti che avete già visto e tanti invece che non avete mai visto. Poi venerdì e sabato saremo invece a Banca del Vino, stiamo parlando della prossima settimana, non di stasera, appuntamento da non perdere con due super tappe dell'Estate Nostalgia. Ragazzi, tutti gli eventi li trovate sul nostro sito radionostalgia.fm, sui nostri canali social. A proposito, vi ricordo che oggi c'è l'ultima puntata di The Land of the Moon, esce ufficialmente alle 12.30 sulle nostre piattaforme, e alle 18.30 invece approda per la prima volta in radio Beatrice Mazzanti, la marketer AI, per la prima volta in radio un programma interamente dedicato all'intelligenza artificiale. Che ci vorrebbe in questo momento, visto che sono stanchissimo, non riesco a parlare, magari mi clonate e no, scherzo, lo so che vi piace quando mi incheco così, mi prendete tutti in giro. Dai, ci fermiamo per il momento, torniamo alle 11.30, adesso arrivano le news e come sempre non cambiate canale, perché la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 è solo qui su Nostalgia.

Rara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta la migliore

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail,

0: cosa di te.
1: Sono le 7 e 55 minuti. Radio Nostalgia, giornale radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna, migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti, il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez, convocato il nostro ambasciatore a Madrid, Gerardo De Vivo.
3: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la premier Meloni che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna, ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
2: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Se da un lato Israele mantiene la massima cautela, vincolando ogni passo a garanzie di sicurezza totali e alla smilitarizzazione effettiva, dall'altro Hamas non ha ancora sciolto i nodi legati alla modalità del disarmo. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare. Per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge, che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero.
4: In una società civilmente ordinata, rassicurante per i cittadini, i comportamenti individuali devono rispettare le regole comuni, cioè quelle della legge. Se invece si capovolgesse questo principio e si pensasse che le regole della legge debbano adattarsi ai comportamenti individuali occasionali, cambiando il proprio contenuto di volta in volta, di caso in caso, non si rafforza la sicurezza, ma si decide l'abdicazione dello Stato.
2: A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di 3 piani crollata ieri a Pistunina, nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
5: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi, di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, all'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese, che anche lei è stata dispersa, quindi sono 6 in tutto.
2: La Guardia di Finanza ha sequestrato migliaia di veicoli venduti come bici elettriche ma illegali e non sicuri. Gli scooter, nonostante le fattezze esteriori, venivano modificati per alterare le caratteristiche tecniche e circolare senza targa e omologazione. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
6: Calabria, Campania, Puglia, Lombardia, Sardegna e Toscana. Un'imponente operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, ha permesso di smascherare una truffa di motorini elettrici spacciati per bici a pedalata assistita. Migliaia di veicoli sequestrati in tutta Italia non erano conformi alla marcatura CE e quindi non idonei alla circolazione. Danilo Persano, colonnello delle Fiamme Gialle di Palermo.
7: Biciclette
0: secondo, in potenza superiore, o con la possibilità di accelerare e camminare senza utilizzare i pedali, benché presenti nella struttura, non possono circolare.
6: Nel procedimento risultano indagati un imprenditore palermitano e una società per i reati di frode in commercio e falso in atto pubblico. I mezzi, importati dalla Cina, arrivavano al porto di Gioia Tauro, dopodiché venivano smistati in varie regioni della penisola. Il procuratore di Palmi, Emanuele Crescenti.
7: Speriamo che questo sia di monito e che chi abbia comprato, chi abbia in possesso di questi veicoli, si consideri parte offesa, si consideri raggirato.
2: È tutto, a più tardi.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
11: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
12: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
11: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
12: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
13: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
14: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
13: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
14: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
15: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi, non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
16: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
17: Radio Nostalgia.

0: volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 8 e 28 minuti.
0: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera

0: dalle 22 Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca del Vino a Mulazzo con l'Estate Nostalgia. Ingresso libero.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: airservice.it. Airservice, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bona o è bellina sta macchinina?
4: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Little Italy Barbershop, Pad Stampa e Keep On Air.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Sono le 8 e 54 minuti. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei Vigili del Fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei Vigili del Fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi, ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari, non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sanchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
1: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
3: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
4: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
5: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
4: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
5: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
6: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
1: Radio Nostalgia. Yes, yeah.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per celiaci, proposte vegetariane e tutta la migliore cucina bavarese. Ogni sera uno spettacolo diverso e scopri anche il market della Carrara Beer Fest. Carrara Beer Fest 2026, il gusto della

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
6: Sono le 9:30.
7: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
8: Radio Nostalgia.
9: Buon ultimo giorno di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Fabio e gli Ignazio all'ascolto e non. Sono invece nati in data 31 luglio l'attore comico Louis de Funès, nato nel 1914, la grande Franca Valeri e la bravissima Geraldine Chaplin. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto l'ottavo grado del Leone, e sappi che esiste in te un forte desiderio di vivere intensamente, di soddisfare i sensi. Ami la buona tavola, sai scegliere i vini che si sposano bene con i cibi, il sesso ti attira e talvolta sei fortemente acceso sul piano erotico. Nella seconda parte della tua vita avvertirai un forte desiderio di fuggire dalla massa per cercare rifugio nella natura, in mezzo magari al verde dei campi e dei boschi. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì 31 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La mattinata si preannuncia vivace, approfittiamone per agire il più possibile. Di fronte ai problemi, contiamo su un'amicizia inossidabile che ci dà forza da trasmettere generosamente. Toro, la curiosità è da alimentare se porta dinamismo, ma con qualche cautela per non alterare i ritmi regolari essenziali per il nostro benessere. Saldo l'equilibrio emotivo. I piccoli imprevisti della quotidianità insegnano lezioni di cui fare tesoro. Gemelli, confidare i fatti nostri a un amico saggio e disponibile all'ascolto è il modo migliore per fare chiarezza, prima di tutto in noi stessi. Viaggio di lavoro con un lieto finale, torniamo a casa con qualche soldo in più e buone prospettive per il futuro. Cancro, il confronto con gli altri genera ricchezza in termini di apertura mentale. Non sottraiamoci, la nostra riservatezza potrebbe essere scambiata per indifferenza. Opponiamo un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni, ma a cui non possiamo far fronte. Leone, in primo piano una gran voglia di imporre il nostro punto di vista, anche se è palese che si tratta solo di una rivalsa o di una collera a cui dare sfogo. Razionalità, ordine mentale e autoironia sono quanto di meglio abbiamo a disposizione in caso di imprevisti. Vergine, regna il disordine nel lavoro? Rispondiamo con elasticità alle esigenze del momento. Teniamo conto di alcune innovazioni valide su cui possiamo facilmente impostare nuove iniziative. Bilancia, pace nella coppia. La reciproca ammissione dei torti e delle ragioni dà a ognuno la certezza di venire compresi e rispettati. Bella la sensazione di essere al sicuro. Abbiamo piena fiducia nei nostri affetti, amori, famiglia e amici. Scorpione, risveglio poco esaltante con la luna e il mondo fuori visibilmente indisponibili nei nostri confronti. Nelle faccende pratiche rischiamo oggi un fiasco. Prevedibile la richiesta di maggiore collaborazione in famiglia. Accogliamola, la serenità è un'esigenza. Sagittario, la luna in acquario fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Con la persona amata oggi il dialogo è piuttosto costruttivo. Scambiarsi opinioni apre la mente e il cuore. Capricorno, difficile accordo tra dovere e pigrizia. Da un lato vorremmo sonnecchiare in piena libertà, dall'altro non possiamo ignorare il senso di responsabilità. incerti sul da farsi, poco convinti delle nostre scelte, ritiriamoci in un salutare e riflessivo non fare. Acquario, ci alziamo sereni e possiamo trascorrere le ore in compagnia. Condividiamo con gli amici passatempi e passioni. Propensi a metterci in gioco, smaniosi di novità, cambiamo le abitudini per rinnovare in positivo la vita. Pesci, fermento di progetti e opportunità da realizzare in gruppo. Siamo dinamici e grintosi, però in squadra rendiamo di più, lo scambio è importante. Gli amici ci distraggono anche dal pensiero di una persona che ci manda su di giri, ma gioca a nascondino. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente: la fantasia è più importante della conoscenza, la conoscenza è limitata, la fantasia abbraccia il mondo. Einstein. Radio Nostalgia.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano, una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
11: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
10: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
11: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
12: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it.

0: Radio Nostalgia.
1: Smiling faces go 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Little Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
4: Sono le 9 e 58 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppa dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia, comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata alla reazione delle opposizioni in Parlamento, il PD con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa, sotto le macerie, è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle, Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
8: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
9: Bada un bellina sta macchinina. Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
12: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
13: Dove o dove?
12: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
13: Ah sì, Ciccio Pennello.
12: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
11: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
12: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: Italia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Land of the Moon. Storie, luoghi, emozioni e persone che rendono unica la Lunigiana e i territori che la circondano. Con Andrea Secci e Marta Franciosi. Ogni venerdì alle 12.30 su Radio Nostalgia. Se ti sei perso una puntata, nessun problema. Trovi tutti gli episodi su radionostalgia.fm. The Land of the Moon. The Land of the Moon. Non raccontiamo un territorio, lo viviamo.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutta

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Val Padana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
5: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoo di

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 12, dove si segnalano 6 km di coda per un incidente al chilometro 104 e 600 tra Carrara e Sarzana in direzione Genova. In A1 in direzione Bologna, 1 km di coda per incidente al chilometro 303 tra Incisareggello e Firenze Sud. Rallentamenti tra Calenzano e il bivio con la variante di valico Baccheraia e sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio con la variante di valico La Quercia. In direzione Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisareggello e tra Monte San Savino e Chiusi. In A15, 1 km di coda per lavori e traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla FIPLI, rallentamenti tra Scandicci e Firenze e Scandicci verso Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, porta

Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia: Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in Piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lidl Italy Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.

0: Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Sono le 10 e 59 minuti.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi!
12: Saldi!
11: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
12: Saldi su prodotti che valgono davvero.
11: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
12: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
11: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
14: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
15: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
14: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
15: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
16: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
17: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
18: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
19: Bona, è bellina sta macchinina.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30 parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.
1: Favore.

0: Nostalgia.
1: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo!
3: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana. Ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono le 11:29.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia.

0: e su brotini.it.
1: Ciao, sono lo chef Alessandro e vi aspetto nelle nostre grandissime cene in vigna.
0: Ritornano le cene in vigna per l'estate 2026.
2: Tutte le sere, tempo permettendo, al ristorante Alessandro, via Montalese, San Tomato, Pistoia.
0: Seguici sui nostri social e scopri di più sulle varie serate.
2: Ristorante Alessandro, la cena in vigna ti aspetta.
3: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
0: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
3: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
0: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi, non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
5: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla 9ª edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. In A1 verso Bologna, 6 km di coda per un mezzo pesante adesso rimosso al chilometro 267 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. E rallentamenti sulla direttissima tra Firenzuola e il bivio con la variante di Valico La Quercia. Verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12, 5 km di coda per un incidente adesso risolto al chilometro 104.600 tra Massa e Sarzana in direzione Genova. Un chilometro di coda per lavori tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti, sempre verso Genova. In A15 tra Pontremoli e Berceto, un chilometro di coda per lavori e traffico intenso in direzione Parma e un chilometro di coda per lavori in direzione La Spezia. Spostandoci sulla FIPLI verso Firenze, code a tratti per un veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: venerdì di questo ultimo giorno di luglio insieme. Questa Radio Nostalgia, questo è il 3 per te. Ancora buongiorno, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci e da tutti voi che ogni giorno vi alternate ai nostri microfoni con le vostre note vocali che dovete, che potete inviarmi anche ora al 338 63 60 114. Prima di inviarmele però fatemi in locale, perché mi dovete dire nome, città, ma soprattutto annunciare le vostre tre canzoni preferite. Il più veloce va in onda domani mattina. Adesso però andiamo a Mantova.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare

su Nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Migiotti, Luna di Gianni Togni e Sempre per sempre di De Gregori. Grazie, buona giornata.
2: Il 3 per te ci ha portato oggi a Mantova, domani chissà dove arriverà, dipende da voi, dipende dai vostri vocali che dovete registrare subito con nome, città e tre canzoni e inviarmeli al 338 63 60 114. Vi ricordo gli appuntamenti da non perdere questo weekend con la vostra Radio Nostalgia. Allora, il Biba lo trovate al Deloge domani sera, domenica tutti a Forte dei Marmi, al Forte Playa c'è Luca Giorgi col Sunset Nostalgia, lunedì doppio appuntamento, il Secci lo trovate al Beach Club insieme a Francesco Lucania al Lasciatemi Cantare, quindi appuntamento da non perdere, Beach Club dalle 23 anche in diretta su Radio Nostalgia. Luca Giorgi lo troverete invece al Food Show, la gastronomia Food Show di Marina di Carrara, dove parte ufficialmente la due giorni di Aspettando la Notte Blu. Martedì sera infatti ci sarò anch'io, mercoledì poi culminerà il tutto in piazza Menconi, nel palco centrale, nel centralissimo palco della Notte Blu di Marina di Carrara, che noi anticipiamo di due giorni proprio al Food Show. Venerdì e sabato prossimo, non questo, la prossima settimana, saremo invece lunigiana a Banca del Vino. Beh, raga, vi ho dato praticamente una bella quadra da qua al prossimo sabato, quindi cioè, organizzatevi almeno una volta, passate a trovarci, visto che ogni giorno siete sempre di più, 180.000 ci ascoltate ogni giorno, ma soprattutto ogni volta che c'è un evento siete tutti alla transenna pronti a prendere i nostri gadget, quindi che ve lo dico a fa, ci vediamo in giro e soprattutto ci ritroviamo alle 14.30 sempre qui, sempre in diretta su Radio Nostalgia. Un bacio, tra poco arrivano le news.
3: Nostalgia
4: 3 per te,
3: Radio Nostalgia.
2: Comune di Carrara e Radio Nostalgia vi aspettano mercoledì 5 agosto alla Notte Blu di Marina di Carrara dalle 21 sul palco di Aspettando Estate Nostalgia, Fausta Belli e tanti artisti. Dalle 22 si accende la festa con i DJ di Radio Nostalgia, Luca Giorgi, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Mercoledì 5 agosto. Ti aspettiamo a Marina di Carrara per la Notte Blu in piazza Menconi. Ingresso gratuito. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Yes You Rent, Velvet Mirror Experience, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air.
5: Sono le 11:50. Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi, sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
10: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
11: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
12: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
13: Bona una bellina sta macchinina.

musica degli anni 70, 80 e 90? Nostalgia. E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.

0: Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuorituto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocco.

0: cosa di te.
1: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano nell'ultima puntata di questa stagione di The Land of the Moon. Un viaggio speciale che non parla soltanto di luoghi, ma di persone, idee e sogni diventati realtà. Partendo dalle strade della Lunigiana, ripercorreremo insieme una storia fatta di intuizioni, coraggio e amore per questo territorio. Una storia che ci porta fino a Pontremoli, dove una visione nata anni fa prende forma davanti ai nostri occhi e si apre al mondo. Tra paesaggi, incontri, racconti e momenti di vita vera, Andrea e Marta ci mostrano ancora una volta che il valore di un territorio non sta soltanto nei suoi panorami, ma nelle persone che ogni giorno scelgono di crederci e di costruire qualcosa di importante. È una puntata che chiude un percorso, ma che allo stesso tempo guarda già avanti. Perché ogni arrivo, in fondo, è sempre l'inizio di una nuova partenza. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
2: Sono le 12 e 35 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Verso Roma, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello e 4 km di coda tra Incisa Reggello e Arezzo. In A12 code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 verso Genova. In A15 tra Pontremoli e Berceto 2 km di coda per lavori e traffico intenso in direzione Parma e 1 km di coda per lavori verso La Spezia. In Fipiri verso Firenze 3 km di coda per veicolo fermo tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e code a tratti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina. Ed è tutto, buon viaggio.
2: Radio Nostalgia.
4: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
5: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
2: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia. Di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
0: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano nell'ultima puntata di questa stagione di The Land of the Moon. Un viaggio speciale che non parla soltanto di luoghi, ma di persone, idee e sogni diventati realtà. Partendo dalle strade della Lunigiana, ripercorreremo insieme una storia fatta di intuizioni, coraggio e amore per questo territorio. Una storia che ci porta fino a Pontremoli, dove una visione nata anni fa prende forma davanti ai nostri occhi e si apre al mondo. Tra paesaggi, incontri, racconti e momenti di vita vera, Andrea e Marta ci mostrano ancora una volta che il valore di un territorio non sta soltanto nei suoi panorami, ma nelle persone che ogni giorno scelgono di crederci e di costruire qualcosa di importante. È una puntata che chiude un percorso, ma che allo stesso tempo guarda già avanti. Perché ogni arrivo, in fondo, è sempre l'inizio di una nuova partenza. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
2: Sono le 12 e 57 minuti.
3: Radio Nostalgia. Giornale radio.
4: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri tagliani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine, Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
4: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei vigili del fuoco di Messina.
6: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo un luogo molto confinato.
4: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
7: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo, ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Radio Nostalgia.

0: Nostalgi.
1: Quattro volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con tre canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
2: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te.
3: Radio Nostalgia.
1: Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
4: Ingresso gratuito.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano nell'ultima puntata di questa stagione di The Land of the Moon, un viaggio speciale che non parla soltanto di luoghi, ma di persone, idee e sogni diventati realtà. Partendo dalle strade della Lunigiana, ripercorreremo

0: Insieme una storia fatta di intuizioni, coraggio e amore per questo territorio. Una storia che ci porta fino a Pontremoli, dove una visione nata anni fa prende forma davanti ai nostri occhi e si apre al mondo. Tra paesaggi, incontri, racconti e momenti di vita vera, Andrea e Marta ci mostrano ancora una volta che il valore di un territorio non sta soltanto nei suoi panorami, ma nelle persone che ogni giorno scelgono di crederci e di costruire qualcosa di importante. È una puntata che chiude un percorso, ma che allo stesso tempo guarda già avanti. Perché ogni arrivo, in fondo, è sempre l'inizio di una nuova partenza. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
1: Sono le 13:33.
2: Il meteo di Radio Nostalgia.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: Nasce Alfieri Autorenta. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
6: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
7: Bodo, è bellina sta macchinina.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Oggi Andrea e Marta ci accompagnano nell'ultima puntata di questa stagione di The Land of the Moon, un viaggio speciale che non parla soltanto di luoghi, ma di persone, idee e sogni diventati realtà. Partendo dalle strade della Lunigiana, ripercorreremo insieme una storia fatta di intuizioni, coraggio e amore per questo territorio. Una storia che ci porta fino a Pontremoli, dove una visione nata anni fa prende forma davanti ai nostri occhi e si apre al mondo. Tra paesaggi, incontri, racconti e momenti di vita vera, Andrea e Marta ci mostrano ancora una volta che il valore di un territorio non sta soltanto nei suoi panorami, ma nelle persone che ogni giorno scelgono di crederci e di costruire qualcosa di importante. È una puntata che chiude un percorso, ma che allo stesso tempo guarda già avanti, perché ogni arrivo, in fondo, è sempre l'inizio di una nuova partenza. Collegati ora su radionostalgia.fm e guarda gratis il nuovo episodio, anche sulla tua TV.
1: Sono le 13:56.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: collasso a Ceuta, invasa da quasi 50.000 migranti in 24 ore. Pedro Sanchez corre a verificare mentre il suo governo entra in collisione diplomatica con il governo Meloni. E in Italia è scontro tra il ministro della difesa Crosetto e le opposizioni sulla missione di 400 militari italiani nel Golfo Persico. Il mondo del calcio e non solo piange un campionissimo. Addio a Franco Baresi, eterno numero 6 del Milan. La palazzina crollata a Messina, estratto un corpo senza vita, ancora 5 dispersi sotto le macerie.
4: Giornale Radio News.
3: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Laura Carchidi e Gerardo De Vivo. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
5: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine. Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
3: E scontro politico sulla presenza di 400 militari italiani schierati nei paesi del Golfo con la Task Force Air Arabia. Il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione urgente contestando la trasparenza e la copertura normativa della missione in territorio saudita. Il ministro della Difesa Crosetto ha replicato con fermezza sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missione. Le informazioni erano già sul sito del ministero. Immediata la controreplica del PD, che ribadisce che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento. Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. A seguire l'insediamento di un nuovo governo palestinese tecnico. Sebbene i vertici di Hamas abbiano confermato l'intesa, rimane alta la cautela nel governo di Tel Aviv. La palazzina di 3 piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. Sentiamo Michele Burgio, comandante dei Vigili del Fuoco di Messina.
1: Oltre alla ricerca in ambiente pericolante, c'è la complicazione dell'incendio covante, perché l'intera superficie dell'area crollata, che naturalmente conserva al suo interno i materiali dell'emporio che si trovava al piano intermedio, è interessata da un incendio che si è diffuso e cammina sotto le macerie. Si manifesta con fumi copiosi, perché è un incendio con scarsità di ossigeno, ovviamente essendo un luogo molto confinato.
3: Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò: l'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Con Baresi se ne va un pezzo di storia, non solo rossonera, ma di tutto il nostro calcio. Gerardo De Vivo.
6: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero, che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo, ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella, nel 1979, in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo, Baresi vincerà 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982, senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, della memoria di tutte le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
3: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi!
8: Saldi!
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
10: Siamo amanti della pasta.
9: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
11: E anche basta con questo spot!
12: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
13: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
14: Ci siamo, ecco la cassaforte.
15: Non mi ricordo la combinazione.
14: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
15: Vai.
14: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
15: Sì?
14: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
15: Ah, Andreoni.
14: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
16: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
17: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
16: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
17: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
18: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi, non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
19: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, Puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for Ayrt a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
2: Radio Nostalgia. Something
19: move, 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.

0: c'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amor di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Sono le 14 e 31 minuti.
7: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Nostalgia. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano dominante sul nostro territorio. Garantirà inizialmente tempo stabile ed ampiamente soleggiato, da segnalare poi verso sera dei fenomeni su Alpi e Prealpi che tenderanno a sconfinare anche sulla pianura, specialmente tra Lombardia e Piemonte. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, picchi localmente fino ai 38-39 gradi in Valpadana e nelle aree interne del centro, qualche grado in meno al sud, specialmente sulle zone costiere. Nelle aree interne del sud Italia, picchi localmente fino ai 35-36 gradi. Per quanto riguarda il weekend, nulla da segnalare, caldo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle cosiddette notti tropicali. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
7: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
10: PEDstampa.it.
11: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 380 si registra un chilometro di coda tra Val di Chiana e Monte San Savino in direzione Bologna. Coda per curiosi invece nella stessa tratta in direzione Roma. Sempre in A1, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Scandicce e il bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra Via Regge l'allacciamento con la 15 direzione Genova. Proprio in A15 a causa di lavori 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Infine sulla Fipili a causa di lavori rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: E noi siamo pronti come ogni giorno a quest'ora a rendere protagonista una o uno di voi. Oggi andiamo a Mantova, ve lo dico, lo sapete se siete già sintonizzati stamani, dove ci ascolta ogni giorno una super ascoltatrice che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Vi ricordo però due appuntamenti da non perdere: domani sera siete a Firenze, il nostro Biva vi aspetta al De Logge, sabato, il sabato lo facciamo sempre così nel cuore del capoluogo toscano. Domenica invece siete in Versilia, il nostro Luca Giorgi vi aspetta dalle 19 al Forte Playa. Sì, sul lungomare di Forte dei Marmi c'è questo locale nuovissimo che la domenica sera si accende con il Sunset Nostalgia dalle 19 fino a mezzanotte con la musica più bella suonata proprio dal nostro Luca Giorgi. Adesso sentiamo la protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare Tu sei per me di Enrico Pigliotti, Luna di Gianni Togni e Sempre per sempre di De Gregori. Grazie.

nostalgia. C'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

mare. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare Tu sei torna di Enrico Migliotti, Luna di Gianni Togni e Sempre per sempre di De Gregori. Grazie, buona giornata.
2: Il 3 per te oggi ci ha portato a Mantova, dove vive e ci ascolta ogni giorno Alice. Domani potrebbe venire da te, sì, nella tua città. Dipende solo da te, sì, perché se mi ci mandi ora una nota vocale al 338 63 60 114 sei più veloce, domani ti riascolti in diretta proprio qui, proprio su Radio Nostalgia. Ci fermiamo, torniamo alle 17:30 sempre qui puntuali con un altro appuntamento.

0: meno, mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
1: Sono le 14 e 52 minuti.
2: Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesús Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo, e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni. E non mancano i commenti dal mondo politico. Un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 7 agosto, Pupo, in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su medicioliffestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
5: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama Air Service.

0: via anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Kipon Air. Mercoledì 5 agosto, ti aspettiamo a Marina di Carrara.
2: Ingresso gratuito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
0: Radio Nostalgia. Viabilità.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna, e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 12, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15, a causa di lavori, 4 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sempre a causa di lavori in Fipili, rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Rallentamenti a causa di lavori anche sul raccordo Siena-Firenze per uno scambio di carreggiata tra Impruneta Greve in Chianti e San Casciano verso Siena. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi!
4: Saldi!
3: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 130.

0: 39 euro. Tutto made in Italy.
1: Saldi su prodotti che valgono davvero.
0: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
1: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
0: Perché di noi ti puoi fidare. Riccardo! Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
2: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
3: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
2: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
3: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
4: Ci siamo, ecco la cassaforte.
5: Non mi ricordo la combinazione.
4: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
5: Vai.
4: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
5: Sì?
4: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
5: Ah, Andreoni.
4: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a strada in Chianti.
6: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
7: Radio Nostalgia.

0: 80 80 90, anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque. Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Sono le 15 e 54 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
7: Bentrovati all'appuntamento con le notizie della Camera dei Deputati. Clima: la Camera ha esaminato ieri una serie di mozioni concernenti iniziative per la prevenzione degli effetti sulla salute derivanti dall'innalzamento generale delle temperature. La seduta si è conclusa con l'approvazione di alcune delle proposte presentate, tutte accomunate dall'enfasi posta sulla necessità di arricchire la gamma di strumenti a disposizione delle istituzioni in questo campo. Come di consueto si è svolto in aula mercoledì il question time del governo. Hanno partecipato il ministro della giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli e il ministro della salute Orazio Schillaci. Tra gli argomenti affrontati il costo dell'energia e le iniziative volte a una sua riduzione, la situazione delle comunità montane e lo stato delle case di comunità nel più ampio quadro delle politiche di assistenza previste dal PNRR. Infrastrutture: mercoledì ha avuto luogo un nuovo giro di audizioni presso la nona commissione trasporti nell'ambito dell'esame del disegno di legge di riforma della governance portuale del trasporto marittimo. hanno riferito sulle materie di loro competenza i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Lavoro e diritti: si è svolta mercoledì l'audizione di Fabrizio D'Ascenso, presidente dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. L'iniziativa si inserisce nel quadro dell'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Amministrazione trasparente: arriva sul sito della Camera il portale per il monitoraggio dell'attuazione del PNRR. L'interfaccia, che si sviluppa attorno a un sistema di mappe statistiche, consente a cittadini e ricercatori di verificare la coerenza tra gli obiettivi inseriti nel piano e gli interventi concretamente realizzati. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
4: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotto le fa.
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
13: Radio Nostalgia.

0: Bea, sei pronta?
1: Assolutamente no.
0: Ma come? Ma dal 31 di luglio, ogni venerdì alle 18.30, parliamo di intelligenza artificiale alla radio.
1: Ma dove?
0: Ma su Radio Nostalgia, Bea.
1: Ma veramente?
0: Sì, ogni venerdì.

0: nostalgia.
1: Dal 31 luglio, Beatrice Mazzanti approda su Radio Nostalgia.
2: Vi aspettiamo! Manca sempre meno! Mercoledì 5 agosto torna la Notte Blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccolito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Sono le 16 e 31 minuti. Radio Nostalgia. Viabilità.
6: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Passiamo sulla 12, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. Sempre a causa di lavori in FIPI, lì rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e la Strassegna in direzione Firenze. Da segnalare anche code a tratti sul ramo di Livorno per traffico intenso tra Livorno Porto e Darsena Toscana Est direzione Mare. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Radio Nostalgia.
7: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
8: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
9: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
10: Dove, oh, dove?
9: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
10: Ah, sì, Ciccio Pennello.
9: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
8: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
9: Sì, ma levati i destri risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
11: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma S.p.A.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
4: Sono le 16 e 55 minuti.
5: Radio Nostalgia, giornale radio.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
7: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ho fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ho portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andiamo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi!
9: Saldi!
8: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
9: Saldi su prodotti che valgono davvero.
8: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
9: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
8: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
0: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
11: Non mi ricordo la combinazione.
10: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
11: Vai.
10: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
11: Sì?
10: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
11: Ah! Andreoni.
10: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
12: Radio Nostalgia.

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre. Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnato.

0: Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto, ti aspettiamo a Marina di Carrara.
1: Ingresso gratuito.
0: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bad Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Sono le 17 e 36 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia significa che per diversi giorni avremo condizioni meteo da piena estate, ma con il caldo che sarà l'unico vero protagonista, temperature davvero alte, la pianura padana, le zone interne dell'Italia centrale e della Sardegna, le aree più bollenti, con punte vicine anche ai 38-40 gradi. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Al sud qualche grado in meno, però in realtà si fa sentire l'umidità, quindi il caldo sarà pesante anche nelle regioni meridionali. Per il resto, a segnalarvi per questo tardo pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi e localmente anche sulla pianura piemontese e lombarda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
8: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
7: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato dall'AIC.
8: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
0: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. Perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e in direzione Roma tra Firenze Nord e Firenze Scandicci e tra Firenze Sud e in Cisareggello. In A11 invece, per un incidente al chilometro 16, chiuso il tratto tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Traffico bloccato inoltre in entrambe le direzioni con 3 km di coda in direzione Firenze e 4 km di coda in direzione Pisa. Passiamo sulla 12, dove ancora a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Viareggio e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Proprio in A15, a causa di lavori, 3 km di coda tra Pontremoli e Berceto direzione Parma. In Fipili invece, per un veicolo fermo in avaria, 1 km di coda tra Ponte Dreste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Di nuovo insieme, buon pomeriggio, ben ritrovati, è venerdì, è quasi weekend e noi siamo pronti come ogni giorno a quest'ora a rendere protagonista una o uno di voi. Oggi andiamo a Mantova, ve lo dico, lo sapete se siete già sintonizzati stamani, dove ci ascolta ogni giorno una super ascoltatrice che ieri è stata la più veloce ad inviare la sua nota vocale al 338-6360-114. Vi ricordo però due appuntamenti da non perdere: domani sera siete a Firenze, il nostro Biva vi aspetta al De Logge, sabato, il sabato lo facciamo sempre così nel cuore del capoluogo toscano. Domenica invece siete in Versilia, il nostro Luca Giorgi vi aspetta dalle 19 al Forte Playa. Sì, sul lungomare di Forte dei Marmi c'è questo locale nuovissimo che la domenica sera si accende con il Sunset Nostalgia dalle 19 fino a mezzanotte con la musica più bella suonata proprio dal nostro Luca Giorgi. Adesso sentiamo la protagonista di oggi.
1: Ciao, sono Alice da Mantova.

nostalgia, c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114 e annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a

abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tronco.

0: innamorato di te.
1: Ciao, sono Alice da Mantova, vorrei ascoltare Tu sei per me a dirvi con i Gioppi, Luna di Gianni Togni e Sempre per sempre di De Gregori. Grazie, buona giornata.
2: Grazie a te Ali, che ti sei da protagonista del 3 per te di questo venerdì 31. Abbiamo finito per oggi, torneremo puntuali domani negli stessi orari, 7.30, 11.30, 14.30, 17.30 e domani chissà toccherà. Continuate ad inviare le vostre note vocali al 338 63 60 114, continuate ad ascoltarci, siete sempre di più ogni giorno. 180.000, grazie, grazie, grazie di cuore da parte mia e da parte di Danny. Che dire, se vi va noi ci risentiamo tra un'oretta perché parte ufficialmente oggi il nuovo programma dedicato interamente all'intelligenza artificiale con la marketer AI Beatrice Mazzanti, che è già arrivata ai nostri studi alle 18.30. apre ufficialmente questa nuova stagione, questa prima stagione di intelligenza artificiale, istruzioni per l'uso. Lo so, molti di voi la usano ma molti non sanno nemmeno che cos'è, e noi saremo qua apposta ogni giorno alle 18.30, ogni venerdì alle 18.30, per parlarne proprio con una massima esperta come la Bea, che è già di là con Danny, che stanno insomma facendo delle prove. Però vabbè, dai, 18.30 quindi ci ritroviamo con intelligenza artificiale domani mattina.

0: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 17 e 58 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime. Sarebbero almeno una quarantina i corpi di migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che l'aveva riportata a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ora il nostro approfondimento sul welfare.
5: INPS, insieme sempre.
6: Pubblicato l'osservatorio INPS su CIG e NASPI nel secondo trimestre 2026, le ore di cassa integrazione autorizzate sono state 119,3 milioni, in calo dell'11,1% annuo e del 7,8% rispetto al primo trimestre 2026. Per quanto riguarda le tipologie, è netto il calo delle ore di cassa integrazione ordinaria, 56,4 milioni autorizzate nel secondo trimestre, meno 22,5% rispetto a un anno prima. Per la CIG straordinaria sono state invece autorizzate 58,9 milioni di ore, in diminuzione rispetto ai 66,5 del trimestre precedente e il leggero aumento su base annua. Per quanto riguarda la NASPI, i beneficiari a febbraio 2026 sono stati 1.185.188, in calo del 2,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Esonero giovani under 36 e decontribuzione sud, l'INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento anche ai datori di lavoro privati che nei periodi di applicazione delle misure svolgevano attività di agenti, mediatori e intermediari delle assicurazioni. L'esonero giovani under 36 riguarda le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato effettuate dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2023. La decontribuzione sud è invece riconosciuta per periodi compresi tra il 1 luglio 2022 e il 31 dicembre 2024 a rapporti di lavoro dipendente con sede in una delle 8 regioni comprese nella misura. I crediti contributivi maturati possono essere fatti valere esclusivamente entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori dettagli consultare la circolare numero 80 del 24 luglio 2026 sul sito www.imps.it. Inaugurato a Bergamo il nuovo centro medico legale dell'INPS, si tratta di un presidio strategico destinato a rafforzare la capacità dell'istituto di rispondere alle esigenze dei cittadini del territorio e supportare l'attuazione della riforma della disabilità. L'intervento si inserisce nel più ampio programma di IMS Lombardia di adeguamento logistico e potenziamento dei centri medico-legali dell'Istituto coinvolti nella sperimentazione della riforma nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Mantova, Pavia e Sondrio. Nelle aree di accoglienza particolare attenzione è stata dedicata alle esigenze dei bambini e delle famiglie. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione. Nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 3 agosto, Massimo Ranieri in concerto. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
8: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
9: Siamo amanti della pasta.
8: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
10: E anche basta con questo spot!
11: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
12: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.

0: è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
2: Ingresso gratuito.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi!
7: Saldi!
6: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
7: Saldi su prodotti che valgono davvero.
6: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
7: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
6: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre. Scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
9: Ci siamo. Ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho. Finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah! Andreoni.
9: Dal 1977. Falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada Inchianti.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service.

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
2: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
3: Dove, oh, dove?
2: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
3: Ah, sì, Ciccio Pennello.
2: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
1: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
2: Sì, ma levati con questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
4: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. Zoodipistoia.it

0: cominciamo con Beatrice Mazzanti. Buonasera, Bea.
1: Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti per ascoltarci, grazie.
0: Allora, per tutti lei è la marketer AI, per me è una guru che finalmente ha accettato di parlare alla radio di intelligenza artificiale, perché ricordiamo che lei è consulente e formatrice AI. Grazie, grazie per aver accettato.
1: Grazie ancora, è il momento finalmente di parlare di intelligenza artificiale a tutti.
0: Oh, bene. E noi che, insomma, mastichiamo un po' di intelligenza artificiale, abbiamo provato, e da oggi lo faremo per 10 settimane, a parlare di AI ai nostri ascoltatori e anche a chi ci sta seguendo sui nostri canali social. Entriamo subito nel vivo, perché voglio sapere da te che cos'è l'intelligenza artificiale.
1: Te lo dico in 3 parole. Un modello predittivo e previsionale. 3 parole.
0: Beh, sì, ho capito. Però un po' più semplice, cioè, come se la dovessi spiegare a Giulio, mio figlio, 7 anni, o a tua madre, che ci avrà una 60ina d'anni.
1: Va bene, allora ci provo. Allora, immaginatelo come un pappagallo che però ha letto tutti i libri, i manuali, tutto quello che era disponibile sul mondo, sull'universo, ok? Quindi sa tutto. Mm. Ok, poi tu gli fai una domanda e chiedi, tanto va la gatta al lardo che...
0: Ci lascia lo zampino.
1: Oh, allora come ha fatto? È intelligente, è più intelligente? È intelligente, ha capito, lui sa, ha un cervello?
0: No, sa tutto. No.
1: L'ha previsto, quindi è la probabilità. Lui aggiunge, ti dice la cosa più probabile che viene dopo, è questo che fa. Quindi quando noi diciamo ha un cervello, è più intelligente, no, non è così. Dice la cosa più probabile che viene dopo, quindi hai capito come
0: le 3 parole che hai detto prima,
1: esatto,
0: che non avevo capito.
1: Previsionale.
0: Perfetto. Perché tutti ne parlano oggi? Perché?
1: Tutti ne parlano oggi perché, mentre prima quello che era una cosa che era per informatici, per ingegneri, che quindi costava tantissimo, adesso è una cosa gratuita, quindi che la possono usare a casa, che la possono usare chi ci ascolta, che la puoi usare tu, che si può provare e che quindi adesso tutti ne parlano.
0: Sì, però ho capito, ma è intelligente davvero?
1: Come? Come ho appena detto, non è intelligente veramente. Allora, è quello che non ha un cervello. Noi scriviamo, prevede la cosa più probabile, ed ecco qua che noi abbiamo la risposta. Ma soprattutto ti dirò un'altra cosa, e quindi attenti, ascoltate questa cosa. Quando ricevete una risposta, statisticamente, attenzione, una risposta su 4 è sbagliata. Altro consiglio, ti do un consiglio, Andrea, mi raccomando.
0: Vai.
1: Quando ricevi una risposta, chiedigli, ma sei veramente sicuro? E ti dico, molto spesso ti dice no. Ti dice veramente no, non sono sicuro. E quindi ti dice no, mi sono sbagliato, e ti dà una risposta diversa.
0: Bea, che differenza c'è tra ChatGPT, che è il più comune, e il buon vecchio motore di ricerca Google?
1: Bella domanda. Allora, ti dirò, se tu cerchi una cosa su Google, quindi gli chiedi come funziona una determinata cosa, ti dà la risposta banale. Ce l'hai la risposta, per amore del cielo. Quindi, come riparo... La domanda classica, ma l'avevi fatta pure tu. Come riparo un rubinetto? Può essere utile. Può essere utile. Ti dà la risposta, poi non ci hai capito niente, però finisce lì. O magari vai su una pagina.
0: Salvatore Ranzulla.
1: Lo salutiamo. hai la risposta. Però finisce lì, magari non ci hai capito niente, diventi frustrato, non ci hai capito niente. Se lo scrivi a ChatGPT, che cosa succede? Succede che tu hai la risposta, non ci hai capito nulla, ma è una chat, quindi tu gli richiedi, guarda, non ci ho capito niente, spiegamelo come lo spiegheresti a un bambino di 5 anni. E allora te lo rispiega, poi non ci hai capito, vai avanti, insomma è una conversazione.
0: Alla fine diventi un idraulico.
1: Alla fine diventi un idraulico, ora, no? Non togliamo il lavoro agli idraulici.
0: No, però insomma, però ti spiega
1: alla
0: veramente.
1: Fine ti dirà, io non sono un idraulico, chiamo un idraulico, perché meno male. Però è una conversazione, questa è la differenza con Google, quindi un altro motivo per cui usare ChatGPT.
0: Bene.
1: O altre intelligenze artificiali.
0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità. E oggi...
1: Sì, rendiamola utile, ecco.
0: Ecco, visto che siamo in previsione di... Cioè, oggi è l'ultimo giorno di luglio.
1: Non sono solo chiacchiere.
0: Oggi è l'ultimo giorno di luglio. Portami un caso pratico per uno che deve approcciare, per una ragazza, che devono approcciarsi con l'intelligenza artificiale. Vai.
1: È estate. Mm. Siamo prossime vacanze per agosto. Vogliamo dare una cosa concreta.
0: Sì.
1: Ci diamo un budget, andiamo in vacanza io e te.
0: Ok.
1: Così. ci diamo un budget di 500 euro. Scriviamo, guarda, organizzaci una

0: vacanza con un budget di 500 euro. Tre giorni vogliamo andare all'isola d'Elba.
1: Ok.
0: Organizzami un viaggio. Organizzami le cene, i pranzi. Io non voglio fare niente, non ci voglio manco pensare. Oh, vi organizza un viaggio dall'inizio alla fine, senza pensieri.
1: Lei ha mai provato a fare?
0: Assolutamente sì. Io sono pigra. Io non ci voglio pensare.
1: Quindi questo è
0: un caso pratico che vi dico. Provateci. Non sapete cosa fare a Ferragosto? Dai, provate.
1: Quindi che cosa abbiamo capito in questa prima puntata? Che l'AI non pensa, ma sa aiutarti ad organizzare meglio la tua vita. Noi torniamo fra 7 giorni, sempre qui, con Beatrice Mazzanti, la marketer dell'AI.
0: Io non vedo l'ora.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Il 7 e l'8 agosto, cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Sono le 18 e 54 minuti.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco anche a nuoto ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. La squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia, perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia, il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it.
9: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo! Perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci. perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica forte nei marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre. Vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa. Perché contro il cancro ogni passo conta. Anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
10: Questa è Radio Nostalgia.

70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia. I want-

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Il 7 e l'8 agosto. Cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026, due tappe ufficiali con l'estate nostalgia. A Mulazzo, in Lunigiana, ogni sera dalle 22, Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire, DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Se.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Ogni domenica al Forte Playa di Forte dei Marmi c'è Sunset Nostalgia. Dall'ora del tramonto fino a mezzanotte, la musica più bella da cantare e ballare con Luca Giorgi. Cocktail, taglieri e tutta l'atmosfera dell'estate in Versilia è al Forte Playa con Radio Nostalgia. La domenica che mancava a Forte dei Marmi, adesso c'è.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: Il meteo di Radio Nostalgia. Nostalgia.
4: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia significa che per diversi giorni avremo condizioni meteo da piena estate, ma con il caldo che sarà l'unico vero protagonista, temperature davvero alte, la pianura padana, le zone interne dell'Italia centrale e della Sardegna, le aree più bollenti, con punte vicine anche ai 38-40 gradi. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Al sud qualche grado in meno, però in realtà si fa sentire l'umidità, quindi il caldo sarà pesante anche nelle regioni meridionali. Per il resto, a segnalarvi per questo tardo pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi e localmente anche sulla pianura piemontese e lombarda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
5: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Il conto alla rovescia è finito. Torna il Medicio Live Festival 2026, quinta edizione, nella splendida cornice del Palazzo Medicio di Seravezza, nel cuore della Versilia. Fino al 14 agosto, un cartellone ricco di musica e spettacolo. 8 agosto, Like a Rolling Story, evento gratuito. Non perdere uno degli appuntamenti più attesi dell'estate in Versilia. Biglietti e informazioni su mediciolivefestival.it. Radio Nostalgia è la radio ufficiale.
6: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
7: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
6: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza, tutto senza glutine, certificato da Like.
7: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Ovest e Monte Catini Terme in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di un incendio si registrano code a tratti tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Ovest in direzione mare. Sempre in direzione mare, ma a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Montopoli Valdarno e il bivio Pisa Livorno. Treni per un guasto agli impianti di circolazione alla Spezia Migliarina e convogli percorrenti la linea Pisa-La Spezia stanno subendo ritardi o variazioni. Città di Firenze, per interventi di restauro al Museo Casa Martelli dal 1 agosto fino al 28 gennaio, divieto di transito in via Zannetti tra via dei Conti e via dei Cerretani. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Manca sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Coccorito e tanti altri. Estate Nostalgia. Un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Kipon Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara.
3: Ingresso gratuito.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Sono le 20 e 9 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. Raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas, annuncia su Truth Donald Trump, notizia confermata dal Board of Peace per Gaza, il comitato istituito dallo stesso presidente americano, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano che include il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petrolieri che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
9: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
8: È morto a 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, attivista e padre della Fondazione Exodus, la rete di comunità terapeutiche per tossicodipendenti. Il decesso, circondato dai suoi collaboratori a Milano all'interno della storica cascina situata nel Parco Lambro, dove ha sede la Fondazione. Don Mazzi era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri. Lunedì pomeriggio alle 15 i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. E si è spenta a 110 anni Suor Letizia, al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. L'Italia fa i conti con la quarta ondata di calore che domenica porterà l'allerta massima in ben 23 città, una fa asfissiante, coinciderà col grande esodo estivo. Sentiamo da Alessio Galea.
3: Ventaglie, mini ventilatori portatili, abiti leggeri e borracce piene, ricerca accanita del lato in ombra del marciapiede. Soprattutto nelle grandi città dove asfalto e cemento non danno scampo, il vademecum antiafa diventa una guida indispensabile di sopravvivenza. La quarta ondata di calore, stando alle previsioni degli esperti meteo, si intensifica. Dalle 11 città contrassegnate dal bollino rosso di oggi si passa alle 19 di domani, mentre domenica l'allerta massima riguarderà ben 23 città, quasi tutta Italia. Il caldo estremo, con picchi vicini ai 40 gradi, accompagnerà l'esodo dei vacanzieri. Domani previsioni da bollino nero su strade e autostrade, dove nel fine settimana sono attesi 26 milioni di spostamenti. Per agevolare la circolazione è stato rafforzato il presidio della rete nazionale e alleggerito il peso dei cantieri, l'83% dei quali è stato sospeso fino al prossimo 7 settembre.
8: Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in lieve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile alla più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Ed è stata una giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%. In lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
10: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui. Ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
8: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
11: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
12: Siamo amanti della pasta.
11: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
13: E anche basta con questo spot!
14: E non se ne può più, la bella è rotta le fa!
15: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
16: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
17: Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque.

0: 8090 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo,

0: Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21.45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis. Tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito. Il 7 e l'8 agosto cosa fai? Vieni con noi a Banca Relvino. Nel 2026 due tappe ufficiali con l'estate nostalgia a Mulazzo in Lunigiana. Ogni sera dalle 22 Fausta Belli e gli artisti di Aspettando Estate Nostalgia. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Biba DJ, Fabio R, Andrea Secci, Stefano Reis, la Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Un appuntamento in collaborazione con Conad Superstore, Yes You Rent, Lido Lidoli Barbershop, Bed Stampa e Keep On Air. Venerdì 7 e sabato 8 agosto vi aspettiamo a Banca Relvino a Mulazzo con l'estate nostalgia. Ingresso libero.
1: Dal 21 agosto al 5 settembre torna l'evento più atteso dell'estate, Carrara Beer Fest 2026. 16 giorni di autentica atmosfera bavarese, con birra alla spina, anche senza glutine, menù per ceriaci, proposte vegetariane e tutto.

0: Area VIP, sponsor by Intrauma SPA.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Sono le 20 e 26 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Amici di Radio Nostalgia, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Alta pressione nordafricana sul Mediterraneo e sull'Italia significa che per diversi giorni avremo condizioni meteo da piena estate, ma con il caldo che sarà l'unico vero protagonista, temperature davvero alte, la pianura padana, le zone interne dell'Italia centrale e della Sardegna, le aree più bollenti, con punte vicine anche ai 38-40 gradi. Caldo anche nelle ore serali e notturne, soprattutto nei grandi centri urbani. Al sud qualche grado in meno, però in realtà si fa sentire l'umidità, quindi il caldo sarà pesante anche nelle regioni meridionali. Per il resto, a segnalarvi per questo tardo pomeriggio e sera qualche temporale su Alpi e Prealpi e localmente anche sulla pianura piemontese e lombarda. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
7: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
8: Saldi su prodotti che valgono davvero.
7: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
8: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
7: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: Ci siamo, ecco la cassaforte.
10: Non mi ricordo la combinazione.
9: Ce l'ho, finanziamento a tasso zero.
10: Vai.
9: Un solo referente specializzato in detrazioni sicure.
10: Sì?
9: Un'azienda con 50 anni di esperienza.
10: Ah, Andreoni.
9: Dal 1977, falegnameria artigianale Andreoni. Porte, finestre e arredamento su misura. Laboratorio e showroom a Strada in Chianti.
11: Hai già un impegno per domenica 11 ottobre? Disdicilo, perché a Forte dei Marmi c'è un appuntamento a cui non puoi dire di no. È la Run for IRC. Puoi correre, camminare, puoi arrivare da Firenze, Roma, Milano, Genova, Torino, da dove ti pare. 4 o 8 chilometri. Non devi essere un atleta, devi solo esserci, perché ogni iscrizione sostiene la ricerca contro il cancro. E allora pensaci, una domenica a Forte dei Marmi, una maglietta, migliaia di persone e la possibilità di fare qualcosa che conta davvero. E tu vorresti restare a casa sul divano? Dai, non fare il babbeo. Iscriviti ora alla nona edizione della Run for IRC a Forte dei Marmi. Domenica 11 ottobre, vieni da tutta Italia. Corri, cammina, partecipa, perché contro il cancro ogni passo conta, anche il tuo. Parola di Andrea Secci.
12: Questa è Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: sempre meno. Mercoledì 5 agosto torna la notte blu a Marina di Carrara. Comune di Carrara, Bianco Marmo e Radio Nostalgia vi aspettano dalle 21:45 in piazza Menconi a Marina di Carrara. Si parte con Aspettando Estate Nostalgia con Fausta Belli e tanti artisti. A seguire DJ set con Luca Giorgi, Andrea Secci, Fabio R e Stefano Reis, tutto accompagnato dalla Warrior Family di Simone Ranieri, Vito il Cocorito e tanti altri. Estate Nostalgia, un appuntamento in collaborazione con Mussi Amministrazioni, Mr. Crunch, Accademia Arti Marziali di Sifu Colonnata, Velvet Mirror Experience e Keep On Air. Mercoledì 5 agosto ti aspettiamo a Marina di Carrara. Ingresso gratuito.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Sono le 20 e 55 minuti.
1: Scusa, mi aiuti a risolvere? Una parola di 9 lettere, c'è il mare, c'è la campagna e c'è un forno a legna.
2: Onda Lunga, ma è un invito a cena?
1: Ristorante Pizzeria Onda Lunga, specialità di mare, di terra e pizza. Tutto senza glutine, certificato da Like.
2: Onda Lunga, via del Lago Barberino di Mugello.
3: Siamo immersi nella natura e il nostro compito è proteggerla. Ci sono tante cose divertenti che puoi fare qui da noi. Non ci credi? Vieni a trovarci al Giardino Zoologico di Pistoia. Perché da noi la natura è emozionante, divertente, rilassante. Vieni da solo o con chi ami. Il Giardino Zoologico di Pistoia è l'unico in Toscana aperto tutti i giorni, tutto l'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la difesa della natura è ogni giorno. zoodipistoia.it
2: Radio Nostalgia.

Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 21 e

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
11: Siamo amanti della pasta.
10: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
12: E anche basta con questo spot!
13: E non se ne può più, la bella è rotta le fa...
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
1: Questa è Radio Nostalgia.

0: Che cos'è l'AI? Spiegata come al barbero.
1: Se fossimo al bar ti direi una cosa semplice. L'intelligenza artificiale non è una persona e non è un cervello. È una macchina che ha letto più informazioni di quanto un essere umano potrebbe leggere in un'intera vita.

0: Ben ritrovati amiche e amici di Radio Nostalgia. Per la prima volta in radio parliamo di intelligenza artificiale. Lo facciamo con Beatrice Mazzanti. Buonasera, Bea.
1: Grazie, grazie Andrea, grazie a tutti per ascoltarci. Grazie.
0: Allora, per

0: Dico in tre parole. Un modello predittivo e previsionale. Tre parole.
1: Beh, sì, ho capito. Però un po' più semplice. Ah. Se come se la dovessi spiegare a Giulio, mio figlio, 7 anni, o a tua madre, che ci avrà una 60ina d'anni.
0: Va bene, allora ci provo. Allora, immaginatelo come un pappagallo che però ha letto tutti i libri, i manuali, tutto quello che era disponibile sul mondo, sull'universo, ok? Quindi sa tutto. Mm. Ok, poi tu gli fai una domanda e chiedi, tanto va la gatta al lardo che...
1: Ci lascia lo zampino.
0: Oh, allora come ha fatto? È intelligente, è più intelligente? È intelligente, ha capito, lui sa, ha un cervello?
1: No, sa tutto.
0: No. L'ha previsto, quindi è la probabilità. Lui aggiunge... ti dice la cosa più probabile che viene dopo, è questo che fa. Quindi quando noi diciamo ha un cervello, è più intelligente, no, non è così, dice la cosa più probabile che viene dopo. Quindi hai capito come
1: le tre parole che hai detto prima,
0: esatto,
1: che non avevo capito.
0: Previsionale,
1: perfetto. Perché tutti ne parlano oggi? Perché
0: tutti ne parlano oggi? Perché mentre prima quello che era una cosa che era per informatici, per ingegneri, che quindi costava tantissimo, adesso è una cosa gratuita, quindi che la possono usare a casa, che la possono usare chi ci ascolta, che la puoi usare tu, che si può provare e che quindi adesso tutti ne parlano.
1: Sì, però ho capito, ma è intelligente davvero?
0: Come ho appena detto, non è intelligente veramente.
1: Allora,
0: è quello che non ha un cervello. Noi scriviamo, prevede la cosa più probabile ed ecco qua che non abbiamo la risposta. Ma soprattutto ti dirò un'altra cosa, e quindi attenti, ascoltate questa cosa: quando ricevete una risposta, statisticamente, attenzione, una risposta su 4 è sbagliata. Altro consiglio, ti do un consiglio, Andrea, mi raccomando.
1: Vai.
0: Quando ricevi una risposta, chiedigli: ma sei veramente sicuro? E ti dico, molto spesso ti dice no. Ti dice veramente no, non sono sicuro. E quindi ti dice no, mi sono sbagliato, e ti dà una risposta diversa.
1: Bea, che differenza c'è tra ChatGPT, che è il più comune, e il buon vecchio motore di ricerca Google?
0: Bella domanda. Allora, ti dirò, se tu cerchi una cosa su Google, quindi gli chiedi come funziona una determinata cosa, ti dà la risposta banale. Ce l'hai la risposta, per amore del cielo, quindi... Come riparo, la domanda classica, ma l'avevi fatta pure tu, come riparo un rubinetto? Può essere utile, può essere utile. Ti dà la risposta, poi non c'hai capito niente, però finisce lì. O magari vai su una pagina.
1: Salvatore Ranzulla.
0: Lo salutiamo. hai la risposta, però finisce lì, magari non c'hai capito niente, diventi frustrato, non c'hai capito niente. Se lo scrivi a ChatGPT, che cosa succede? Succede che tu hai la risposta, non c'hai capito nulla, ma è una chat, quindi tu gli richiedi, guarda, non ci ho capito niente, spiegamelo come lo spiegheresti a un bambino di 5 anni, e allora te lo rispiega, poi non c'è capito, vai avanti, insomma è una conversazione.
1: Alla fine diventi un idraulico.
0: Alla fine diventi un idraulico, non togliamo il lavoro agli idraulici.
1: No, però insomma, però ti spiega veramente.
0: Io non sono un idraulico, chiamo un idraulico, perché, meno male, però è una conversazione, questa è la differenza con Google, quindi un altro motivo per cui usare ChatGPT.
1: Bene.
0: O altre intelligenze artificiali.
1: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità. E oggi...
0: Sì, rendiamola utile, ecco.
1: Ecco, visto che siamo in previsione di... Cioè, oggi è l'ultimo giorno di luglio.
0: Non sono solo chiacchiere.
1: Oggi è l'ultimo giorno di luglio. Portami un caso pratico per uno che deve approcciare, per uno, per una ragazza, che devono approcciarsi con l'intelligenza artificiale. Vai.
0: È estate. Mm. Siamo prossime vacanze per agosto. Vogliamo dare una cosa concreta.
1: Sì.
0: Ci diamo un budget, andiamo in vacanza io e te.
1: Ok.
0: Così. ci diamo un budget di 500 euro. Scriviamo, guarda, organizzaci una vacanza con un budget di 500 euro. 3 giorni vogliamo andare all'isola d'Elba.
1: Ok.
0: Organizzami un viaggio. Organizzami le cene, i pranzi. Io non voglio fare niente, non ci voglio manco pensare. Oh, vi organizzo un viaggio dall'inizio alla fine, senza pensieri.
1: L'hai mai provato a fare?
0: Assolutamente sì. Io sono pigra. Io non ci voglio pensare.
1: Quindi questo è
0: un caso pratico che vi dico. Provateci. Non sapete cosa fare a Ferragosto. Vai, provate.
1: Quindi che cosa abbiamo capito in questa prima puntata? Che l'AI non pensa, ma sa aiutarti ad organizzare meglio la tua vita. Noi torniamo fra 7 giorni, sempre qui, con Beatrice Mazzanti, la marketer dell'AI.
0: Io non vedo l'ora.

0: Sono le 21 e 52 minuti.
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi!
2: Saldi!
1: Saldi da Riccardo Corredi fino al 31 luglio. Cuscino per la cervicale a solo 29 euro. Materassi a partire da 139 euro. Tutto made in Italy.
2: Saldi su prodotti che valgono davvero.
1: La qualità di sempre a prezzi più bassi.
2: Ma solo con i saldi estivi di Riccardo Corredi.
1: Perché di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it

0: Ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto, sarà perché ti amo, c'è pure il sexy su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: Sono le 22:31.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Questa è Radio Nostalgia.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Nostalgia.
2: Hands, everybody, if you got

0: 4 volte al dì su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Mandami ora una nota vocale con 3 canzoni e la tua storia al 338-6360-114.
1: Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Radio
0: Nostalgia. Io sono Andrea Secci, questa è Radio Nostalgia e ogni giorno vi aspetto qui, come sempre.
2: Sono le 23 e 30 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
4: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Nostalgia.
4: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
3: Radio Nostalgia.
5: Buon inizio di weekend, nonché inizio d'agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico agli Alfonso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 1 agosto Nathalie Delon, Giancarlo Giannini, Yves Saint Laurent e il papà di Moby Dick, lo scrittore Melville. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il nono grado del leone, sei popolare tra amici e colleghi. Ami dimostrare il tuo saper fare e uno stato di benessere più o meno effettivo. L'orgoglio facilmente potrebbe degenerare in vanità. Un lato positivo di questa caratteristica è una forte necessità di essere generosi e magnanimi. Così anche se ogni tanto sei criticabile, fai del bene al prossimo molto spesso. La fortuna ti starà sempre accanto. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa doppia apertura di weekend e di mese per ognuno di noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Non demordiamo di fronte a qualche difficoltà nelle relazioni familiari o di coppia. Utilizziamo la gentilezza e la cordialità e tutto si supera. L'ambizione ci spinge a fare il primo passo, mostriamo coraggio e la concorrenza si dileguerà in fretta. Toro, la luna in pesci smussa lo spiacevole senso di insoddisfazione in cui talvolta tendiamo a scivolare. Sono le nostre azioni a determinare il successo di un progetto, non diamo meriti o colpe alla dea bendata. Gemelli, nel caso ci trovassimo a fronteggiare un guazzabuglio di emozioni con l'amato o in famiglia, contiamo sempre fino a 100 prima di aprire bocca. È bastato troppo poco, un banale sguardo o un sorriso per farci perdere il senno, testa sulle spalle. Cancro, poniamo l'accento sulla cura di noi, ritagliamoci del tempo per riflettere e rigenerarci tramite attività rilassanti. Di fronte a un regalo inaspettato, mostriamo sincera gratitudine e ricambiamo magari con un invito a cena. Leone, le opportunità che si presentano sul lavoro vanno centrate immediatamente, a costo di dover mostrare gli artigli e far valere le nostre capacità. La sicurezza comunque è in netto aumento, la nostra naturale attitudine al comando è un talento che molti ammirano. Vergine, l'efficienza non è mai un problema per noi che con metodo e organizzazione mentale sappiamo affrontare anche i rompicapi più complessi. Mettiamo il massimo impegno oggi con la luna in opposizione per non perderci dietro a questioni futili. Bilancia, il tempo che una persona cara ci richiede non è mai sprecato. Le relazioni, specie quelle con chi vive sotto lo stesso tetto, sono un tesoro prezioso. Raggiungiamo un'armonia tra le sensazioni e le azioni. Una gita al mare potrebbe essere il perfetto sunto. Scorpione, oggi sfruttiamo al meglio le nostre abilità, cioè coraggio, determinazione, fedeltà agli obiettivi. Bene. L'intensità dei sentimenti odierni è un volano per fare promesse e rinnovare l'impegno per il futuro. Sagittario, entriamo in contatto con esperienze diverse. Da ognuna di queste possiamo apprendere qualcosa, dunque eliminiamo pregiudizi e resistenze. La prudenza non deve limitare la comunicazione. Impariamo da e con gli altri invece di stare sulla difensiva. Capricorno, la giornata sorride con una bella luna in sestile, favorite il lavoro e le finanze, i quali finalmente sembrano tornare ai piacevoli livelli di un tempo. Drizziamo le antenne, cerchiamo di ascoltare le esigenze degli altri, colleghi, collaboratori, amici. Acquario, manteniamo un'attitudine positiva, è il segreto per non annoiarci mai. È un giorno in cui resta tutto sospeso, ma noi in questa quiete ci sguazziamo. Parliamo in maniera chiara e diretta per evitare malintesi. Pesci, con partecipazione e ascolto. Questi sono gli ingredienti che la luna nel segno sembra indicarci per vivere una giornata significativa. Nonostante la spiccata sensibilità, occorre inventare modi per esprimere gli stati d'animo in modo costruttivo. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: «La base per la manipolazione della realtà è la manipolazione delle parole. Se si riesce a controllare il significato delle parole, è possibile controllare le persone che le devono usare. Philip K. Dick.
3: Radio Nostalgia. Nostalgia.
4: 70-80.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È mezzanotte e 31 minuti.

0: 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: È mezzanotte e 55 minuti.
0: La tua estate è con Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È 1:28.

0: ogni lunedì mattina alle 10.30 qui su Radio Nostalgia di cosa parliamo, Andre?
1: Parliamo di relazioni.
0: E lo facciamo a modo nostro, anzi a modo tuo.
1: A modo mio, senza sforzo.
2: Con Favaretto sarà perché ti amo, c'è pure il Secci su Nostalgia.
1: Ci sentiamo ogni lunedì alle 10.30 qui su Radio Nostalgia.
3: È 1:54.

0: Via, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque.